0: de birra sono chiesa va.
1: Nani!
2: Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver.